0: Time al dall'altro che vedo il Sabo Shrimp alle Sabon Jugbira
1: e Mbara. Buongiorno.
0: Complo Batunna, Leo, welcome a tal giornata. Minkin, di che il persona.
2: Miskin, io miskina tal giornata.
1: E Batunna svoga umana o jaftain ul hattihor 9900897.
0: Buongiorno.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And rounds out the week with

0: The Hits with Nescafé Espresso Concentrate.
1: Hey. Och kommer till Sjönes Dida, Liana Palissa och Etchans Seakletter Baha Custom Bay Breakfast Nescafé Reusable Iced Coffee Cup. Ovviamente un collaborazione al Nescafé Espresso Concentrate. Ole sera con l'octame lua lua Bay Breakfast Batenna e disca favorita tia. Semplice da se hafna o il WhatsApp number ta' 99-000-897. Batenna disca favorita tia Etchans Letter Baha den il Custom Bay Breakfast Nescafé Reusable Iced Coffee Cup. Good luck.